Light Case, con i vinili dei DJ

da mezzanotte alle 4. Fine weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: scoprirà.
1: Si chiude il Flight Case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
2: Passi da The Classic, mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la Classic House come non l'avevi mai sentita.
1: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

Daniele Petronelli condivide il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:57 minuti.
2: In questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto. Ritmo. I notti di Trevi Meteo.
2: Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.
7: Good

0: Rock, apertura programma numero 1214, vai Corona.
1: Questa è la radio ufficiale dei Forever Young. Io sono Marco Corona, con me Marco Mainardi. Sì, state per ascoltare Good Morning Forever Young, l'appuntamento ufficiale su Ritmo 80. Lo potete ascoltare anche online su ritmo80.it o ritrovarci in podcast quando e come volete in podcastette.
0: Va bene, però tu hai detto ufficiale, quindi si presume che ci sia un'ufficialità, uno,
1: certo.
0: Non so, ci hanno dato un documento?
1: No.
0: C'è
1: cioè,
0: anche quello non ufficiale?
1: No, nel senso che c'è uno che sta lì e guarda. E...
0: c'è l'ufficialità.
1: No, è l'ufficiale.
0: C'è un ufficiale che ci ha detto, c'è un ufficiale di Stato, voi siete ufficialmente.
1: Ufficialmente, esatto.
0: Vabbè, ci può stare, partiamo.
1: Che casino hai fatto?

0: preferito.
1: Guarda, ti giuro, preferisco andare a lavorare. Non so cosa voglia dire.
2: Ciao ragazzi, oggi non ce la faccio ascoltarvi perché ho da fare.
1: Va bene.
0: Lo sto a sentire. Per chi lo facciamo sto programma?
1: Vado a fare cosa? Va bene, comunque.
0: Ma ditecela almeno. Fare
1: con chi?
0: Esatto.
3: Chi se ne frega?
0: Non c'è Sam. Io sai, hai fatto una macumba qualcosa.
1: Sì. È sepolto nel giardino.
0: Nel mio giardino. L'hai messo lì, eh?
2: Tutto a posto?
1: No.
0: Allora, sentiamo un attimo cosa c'è e chi c'è. Giacomo!
4: Sulla metropolitana di Milano, questo tizio vede un altro passeggero con due banane infilate nelle orecchie. Gli si avvicini che mi scusi.
0: Fate.
4: Ma perché tiene due banane infilate nelle orecchie? Per tenere da lontano gli orsi.
0: Per tenere lontano gli orsi?
4: Sì, non ci sono orsi. E vede che funziona.
1: Ok. Allora, Giacomo.
2: Esauriti ne abbiamo oggi?
1: Questo, che è quello nel giardino? Sam. Giacomo.
0: Guarda come l'hai scritto tu qua a penna.
1: Sì,
0: Rip. E poi hai scritto Sam. S-I-M.
1: Questo si chiama?
0: Questo si chiama Giacomo.
1: Giacomo, il giardino grande.

0: La sigla, come al solito, introduce questo spazio. Molti degli amici di Ritmo 80 di Good Morning Forever Young aspettano con ansia di sapere quali sono i due segni fortunati di oggi.
1: Aspettate.
0: Anche noi. No, cioè, devi
1: ce
0: entrare
1: l'ho,
0: tu, dici. No,
1: ce l'ho, ce l'ho.
0: Allora, ieri, Marchino, cosa hai fatto?
1: Ho letto l'ultima pagina di un libro.
0: Così, cioè, non hai letto le prime, sei andato direttamente all'ultima.
1: Fine.
0: E, e quindi da queste quattro lettere, F-I-N-E, cosa hai capito?
1: Leone.
0: Che il segno fortunato di oggi.

0: Prima Leone. Una giornata storta può capitare
1: a tutti,
0: a tutti. Ma questa è la numero 382
1: di fila,
0: sì, qualche pensierino me lo farei.
1: Vai,
0: secondo segno venuto fuori oggi è la friggitrice ad aria.
1: Sì, adesso dimmi che esistono quelli nati sotto il segno della friggitrice ad aria.
0: Ci sono, e sono quelli nati nella parte centrale dell'anno,
1: addirittura, sì,
0: prima dell'alba.
1: Come prima dell'alba?
0: Quelli nati la notte.
1: La friggitrice ad aria. Ok, cari amici della
0: friggitrice ad aria, sì. Siete solo un forno elettrico piccolo. Non montate.
1: È una metafora, è una metafora. Rimaniamo
0: oggi
1: posto.
0: Berardi.
1: Chi è Berardi?
0: Autofficina, allora, gommista, cambio gomme e cambio aria condizionata. Berardi è figlio. 100 euro.
1: Questo perché.
0: Ciao Berardi!
1: Sono tutti veri, tra l'altro, sono inventati da parte di Marchino. Grazie,
0: Berardi.
1: A domani!
0: Chiamate Berardi!
2: Good morning, Forever Young!

0: allora,
1: sono...
0: amici, basta, sono arrivate in televisione queste commedie americane piene di stereotipi.
2: Lo dico io, stereotipi.
0: Oh, stereotipi, perché? Perché, perché la vai. Vedi la mattina lei che si alza, no? Con il maglione lungo fino con le gambe nude.
2: Bello.
0: Con le gambe nude si mette il maglione.
2: Molto, molto sexy.
0: Sì, che poi si tira sul collo.
2: Il maglione tra l'altro del compagno,
0: ma
2: no?
0: Sì,
2: non
0: poi si siede.
2: Si siede a cavallo le gambe.
0: Poi dopo beve, sorseggia.
2: Sì, qualcosa.
0: Il caffè americano. Sì. Tu le cazzate. Cioè la mattina te ti alzi, i capelli dritti.
2: A casa
0: smadonando perché è tardi. Cioè diciamo le cose come cazzo sta. Cioè basta. Cioè, basta,
2: non potete farci credere che la donna.
0: Ma poi questi che si baciano la mattina appena svegli, no?
2: Allora,
0: che si svegliano, a parte che si svegliano non hanno una faccia gonfia. Tutti
2: perfetti.
0: E poi lì che limonano. Sì. Ma che cazzo limoni? Che io la mattina c'ho i morti in bocca. Per non parlare di quelli che.
2: Batman Walking.
0: Esatto. Cioè, io a baciare quella che. Ma la mattina, ma stiamo scherzando?
2: Guarda, la mia apre la bocca e c'è la nebbia. Non si vede nulla. Hai capito?
0: Tutte le facce gonfie, tutte le rughe, tutte le caccole degli
2: occhi. Cazzo
0: dici... baci, dai, vai in bagno, riesco... vai, che vai a mettere a posto.
2: Fra un'ora forse ne possiamo parlare.
0: Avanti dentro.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.

0: cielo.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: arrivati ancora una volta all'appuntamento con il radiogiornale. Ma che cazzo dico? È la fine della prima ora, tra poco la seconda.
1: Sono le 6:59.
2: A quest'ora il disco di ora.
3: No.

0: Edition Billie Jean, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Sai cosa ci vorrebbe adesso, Corona?
1: Cosa ci vorrebbe? Dai, dillo, perché è tutto collegato al programma.
0: Sì, vai.
2: Allora, quella ragazza.
1: No! No, ci vorrebbe un brano che accompagnasse quelli che sono ancora a letto, che possono rigirarsi per la durata del brano. E allora questo è.

0: perché si chiama Sfocus?
1: Perché non ci vediamo bene. No, perché? Perché Focus c'era già.
2: Esatto, quindi ci abbiamo messo davanti una S.
1: Come dai
2: se...
1: una penna che devo depennare. Come...
2: Depennare?
1: Quindi ci vuole una penna?
2: No, una penna, aspetta.
1: Se vedi un pennarello, depennarello.
2: Dipendi, perché c'è qualcosa che hai scoperto che non è oggi, mai domani.
1: Esatto, l'ho già fatto.
2: Vabbè. Cioè,
1: dopo,
2: pensa...
1: non vorrei.
2: No, perché dopo la gente.
1: Siamo seri,
2: Quindi voi lo sapete?
3: Non lo so.
2: Non lo sa, però lui lo sa. Vai.
1: Perché i mobili di plastica per esterno erano già stati segnalati in un altro giorno. Quindi
2: beh,
1: non è che
2: però
1: non è che ripetiamo, eh?
2: Però potrebbe anche essere quale tipologia di mobili da esterno?
1: Devo
2: controllare.
1: Studiare, devo
2: quindi,
1: studiare.
2: Allora, per non darvi un'informazione sbagliata, non
1: mai.
2: Si sarebbe.
1: Allora, oggi come oggi è nata la casa di carta, poi Poglianna, la Sicilia, la pasta al sugo, la bandiera della Svezia, Ficarra di Ficarra e Piccone, la produzione del 69, cioè proprio come oggi è stata ufficializzata, Christian Chivu, la porta basculante, l'idropulitrice, i vigili del fuoco, le piante grasse, il termine unto e bisunto, i pavoni di Punta Marina, la ruota della fortuna, però con Jerry Scott.
2: Con Jerry Scott, oggi è data.
1: L'esagono, il libretto delle giustificazioni, la gola secca, Giulietta di Romeo e Giulietta e il bagno schiuma Pino Silvestro.
3: Adesso ho capito.
2: Ecco, vedi, cioè noi serviamo a questo, a impararvi tante cose.
1: Ma con cos'era fatto il Pino
2: Silvestro? Però no, c'è ancora. Però.
1: Allora io mi facevo
2: sì,
1: mi facevo
2: gargarismi
1: col Pino Silvestre,
2: uscivi,
1: e mi lavavo i capelli, perché io avevo i capelli col Campus.
2: Quello con la mela verde.
1: A me, cioè, il gatto mi vedeva e mi pisciava addosso. Sembrava una pianta.
2: Anche il cane alzava la gambina su di te. Però salutiamo, queste sono tutte cose.
1: I piedi puzzavano perché una doccia i piedi non te li lavi.
2: No, esatto. Cioè, entravi addirittura con le superga.
1: Sì, dalle caviglie in su odoravo di Pino.
2: Esatto.
1: La testa di mela.
2: Il gatto era lì.
1: No,

L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Il buongiorno si vede dal mattino.
1: Eh sì, ma andiamo a scoprirlo qual è questo giorno nella nostra zuppetta su Ritmo 80.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Claudio.
2: Nonna, che vuol dire? Vuol dire che...

0: Accadde oggi.
1: Il 7 luglio 1974 a Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia.
0: Le frasi del cinema.
2: Le motociclette sono come le donne, vanno trattate bene, vanno trattate delicatamente, vanno prese per verso loro. Buongiorno a tutti.

Senta signora, se lei fa un open fly, va direttamente, si attenta, va direttamente al check-in e per il booking si rivolga allo steward. Cioè, io volevo fare una vacanza, devo stare a tenda, ancora un check-in mi spara. Devo andare

0: sole senza alzarti mai.
1: Dice il saggio:
2: non esistono viaggi impossibili, basta solo un passo avanti.
3: Via, verso l'aeroporto. Low cost, un viaggio a basso costo. Partenza alle 3 di notte da Roma Ciampino con un volo a scali. Roma Ciampino, New York, New York Pechino, Pechino Oslo, Oslo Londra, Londra Roma Fiumicino, Roma Fiumicino Sharm el Sheikh. Ma scusa, ci conveniva

0: Le notizie al limite dell'incredibile. Questo potrebbe essere il sottotitolo del Resto del Marchino, perché capitano delle cose che uno dice: ma davvero?
1: Ma davvero? Ma fai davvero? Allora, dunque, il tipo va fuori di casa la sera. Ho una cena di lavoro. Ciao. Io vado alla cena di lavoro.
0: Ok. Era sposato.
1: Qualche giorno dopo, su una televisione, passa lo spot di un ristorante. E lei lo guarda. Guarda bene lo spot. Aspetta che lo ridanno, lo registra e poi fa il fermo immagine.
0: Perché
1: nello spot, dove si vede la sala
0: di questo ristorante chi c'era?
1: C'era in fondo al tavolo suo marito con un'altra. Bravo, un genio. In uno spot
0: Scusa un attimo, se hanno fatto lo spot, avranno detto, no? Giriamo uno spot per il ristorante.
1: Invece gli hanno detto, ma così, vabbè, succede, capita.
2: Good morning, Forever Young. Oh.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: musica.
1: Pazza musica
0: nuova, nuova, nuova, nuovissima. No, ci piace gli ascoltatori, perché poi tra l'altro questo è un brano 80, quindi non c'entrava nulla. Comunque grazie, grazie per essere con noi, grazie per palesarvi. Ti ricordi qualche giorno fa che ho usato questo termine?
1: No, non mi ricordo, perché non ti ascolto poco e quello che dici non è molto interessante e dimentico anche in fretta. Però ti voglio bene.
0: Okay.
1: Torniamo tra poco quella con la terza ora insieme.
0: Quella te la ricordavi però. Grazie.
2: Sono le 8 e un minuto.

0: il disco di ora. Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona e Marchino.

0: Sai, caro socio, è periodo di sagre,
1: sì,
0: e mercatini, c'è di tutto e di più.
1: È vero.
0: E questa ha trovato qualcosa di particolare.
1: Sentiamo.
2: Finalmente ho trovato l'uccello.
1: Oh.
2: Era tanto, l'andavo a cercare.
0: Capito, da un po' che non ce l'ho. Com'è?
2: Fra tutti l'ho preso il più bello. Il più
0: era
2: bello.
0: Nella gabbietta.
2: Perché quello che proprio mi va.
1: Bene, ah, sì, bene, bene.
2: L'ho
1: bene.
2: Trovato là dentro al castello.
0: Ah, c'era castello, un castello, sì.
1: Castello
2: Corona. Del mio papà.
1: Sì, sì.
2: L'ho chiappato vicino al cancello.
0: Ah, chiappato,
2: mentre andavo là dietro a passare.
0: Capito, passava, passava lì.
1: Ha preso l'uccello.
0: L'ha visto lì, l'ha visto lì. Adesso lei ci racconta nello specifico, insomma, com'è
1: come,
0: questo.
1: Come ha preso l'uccello?
2: Cosa ridi? Il colore di un grosso pringuello.
0: Capito, il colore.
1: Pringuello.
2: Gli strani saltelli le fa.
1: Ah, fai saltelli.
2: Ce l'ha in testa un rosso cappello.
0: Il cappello rosso.
1: Ah, c'è un uccello.
2: Sembra il vescovo della città.
0: Capito?
2: Nella gabbia, sì, l'ho messo l'uccello.
1: Ha messo l'uccello.
2: Sta lì dentro e non vuole scappare.
0: Non vuole scappare.
1: Non vuole uscire.
2: Io lo guardo e accarezzo il cappello.
0: Ah, il cappello, eh.
2: Ogni tanto lo vedo sudare.
1: Suda, suda.
0: L'uccello che suda.
1: Allora.
0: Col cappello rosso. Io non so che mercatino sia.
1: A
0: da
1: me mi viene il dubbio che questa povera ragazza che canta,
0: che si chiama Marina, tra l'altro, la salutiamo.
1: Che
0: ciao,
1: secondo
0: Marina.
1: Me lei non sa l'italiano. Gli ha dato un testo e canta.
0: Canta.
1: E lei la canta tranquillamente.
0: Non sapendo che non cosa sapendo. Volevano dirci invece gli autori del pezzo.
1: No, c'è poco da dire. Cioè, qua si capisce benissimo cosa si parla.
0: Non c'è bisogno dell'approfondimento.
1: No, però secondo me la sta signora non lo sa.
0: Non lo sa.
1: Ha cantato.
0: Ma glielo vogliamo dire noi.
1: Che cioè, hai.
0: Che cosa?
1: Gli hai cantato. Hai cantato, come si può dire? Ma, hai cantato io, di un uccello, eh.
0: Esatto. Ma lei era nelle fiere, sai che in questo periodo sagre, fiere,
1: insisti,
0: pieno. Io penso che sia quello, no? Che l'abbiano detto. Guarda, quando tu vai in queste sagre trovi di tutto e di più.
1: E trovi anche,
0: e
1: l'uccello.
0: Trovi anche l'uccello se vuoi, se cerchi bene.
1: Che suda. L'uccello che suda.
0: Io lascerei qui, mi fermerei un attimo. Anch'io. Commentate voi.
1: È meglio.
0: Anche
1: è meglio.
0: Sulla pagina Facebook dei Marchini con la K, sì, e diteci cosa volevano dirci gli autori.
1: Ho paura.
0: Anch'io.
1: Ho paura.
0: Voi scrivete.
3: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: benvenuta.
1: Eccomi anche oggi con la frase motivazionale. Signore, ti prego, dammi di nuovo tanta pazienza, perché quella che mi hai dato ieri è già finita. Ciao Marchini.
2: Ci vuole la ricarica quotidiana.
0: Esatto.
2: Va bene.
0: Ciao Franci.
1: Ciao Marchini.
0: Perché parliamo tutti così?
2: Ok.
3: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo

0: della differenza tra l'estate in cui abbiamo quasi 50 anni,
1: esatto,
0: e l'estate 1980 in cui mangiavamo veramente di tutto
1: a qualsiasi ora.
0: A qualsiasi ora.
1: Vedete, tu tornavi a casa, no?
0: Sì.
1: A mezzanotte, a luna,
0: eh.
1: E avevi quell'angorino,
0: sì,
1: magari eri, ti lo facevi uno spaghetto aglio olio peperoncino a mezzanotte.
0: O a luna,
1: no, o a luna,
0: capito? Sì,
1: fatelo adesso. Adesso
0: stanotte vedo Dragon Ball della notte. Io
1: tu cioè, Goku. Ti fai una, a luna, te, sì, torni a casa, ti fai un bello spaghetto aglio olio peperoncino.
0: Cosa è... succede durante la notte?
1: No, non so se spazio.
0: Venitemi a prendere.
1: Non lo so neanche se riesci a superare il resto della notte. Cioè, poi comprendi. Allora, la pizza.
0: Allora posso dirti io, scusa, perché
1: devi,
0: parli sempre te. Parli.
1: Il programma è tuo. Dai.
0: No, volevo dire a proposito di pizze che quando ero giovane ero secco e quando uscivo il sabato sera due pizze, non una, due, che ma la gente guardava e diceva: ma dove la metti tutta questa pizza? Come fa a mangiare
1: adesso
0: due?
1: Cosa ne fai? Un pezzettino? Una frazione.
0: Si sembra un pezzettino e poi tra l'altro solo margherita.
1: Ah,
0: o magari solo al pomodoro.
1: Eh sì, perché. Allora, no, invece adesso, no, per esempio, quando avevo 20 anni,
0: sì,
1: potevo mangiare anche la pizza carbonara.
0: Oh.
1: Andavo al ristorante, un litro di birra e la pizza carbonara, che era una pizza normale,
0: sì,
1: con sopra anche la pancetta, l'uovo.
0: Secondo me con il piatto che era avanzato, che mi hanno dato dietro della carbonara, buttavo sopra la pizza.
1: Ah, buona.
0: Buona.
1: Dolcino, dolcino,
0: caffettino, mazza caffè, esatto. Non farlo?
1: Adesso. Devo scegliere il ristorante. Devo scegliere il ristorante dove hanno quel tipo di farina.
0: Sì.
1: La lievitazione 12 giorni.
0: Sì, sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Fatta con il lievito madre, con la farina
0: con
1: schiacciata col
0: anche
1: culo. Va bene, perché io adesso devo digerirla. Capito? Non mi può fermentare durante la notte, perché io se la mangio alle 7:15 insieme ai camerieri la pizza, quando io sono alle 9 che sono in letto a dormire con la borsa dell'acqua calda anche a luglio, a me non mi deve fermentare quel c***o di pizza nella pancia, non mi deve crescere, capito?
0: Ma quindi, scusa un attimo, ma è il reparto geriatrico dei Barchini?
1: Vaffanculo, anche l'età, ecco.
0: Ebbene, e questo è quello che ci dedica Renato Zero.
2: Diranno che sei vecchio.
0: Grazie Renato.
3: Good morning forever.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: ridere. Good morning forever young. Grazie dai Marchini con la K, grazie quindi da Marco Corona.
1: Sì, Marchino, confermo quello che
0: confermo. Vi ricordo che potete ritrovarci nelle nostre podcastette per ritrovare quello che combiniamo ogni mattina tra le 6 e le 9.
1: A Corona lo potete trovare anche nella sala bingo
0: stasera, è vero?
1: È anziano
0: 28
1: e detto
0: 36.
1: Dai, stasera ci sentiamo domani.
0: Sono le prove, sto scrivendo la voce.
1: Ciao.
0: 2.
1: Dai, stasera. Good morning, good
2: morning. Forever young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica tutta da vivere.
3: Dal 1984 Tears for Fears, Mad World. Dal 1986 Michael Jackson, Smooth Criminal. Dal 1989

Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80 e vivi il tuo mattino forever young. Ritmo 80.

0: ascoltato Stephanie, Shame e Chic Good Times.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaïev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Masterchef 90!
9: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90 dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Florida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Hit Parade, un Hit Parade tipicamente estiva. Vi parlerò infatti quest'oggi del mese di luglio del 1980. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Sheila, stavolta senza i Devotion, e il motivo che ascoltiamo è quello che si intitola Spacer.

viaggio nello spazio per la biondissima Sheila con un motivo che fu ballatissimo proprio nel mese di luglio degli anni 80. La canzone era quella intitolata Spacer e l'abbiamo ritrovata al numero 3 della nostra Rita Reed. Rita Reed che prosegue nel regalarvi delle perle musicali e a questo punto in posizione numero 2 di questa classifica che tende ovviamente verso l'alto ci sono i Lips Incorporated e il motivo è quello che si chiama Funky Town.

Un disco che segna assolutamente il passaggio dalla disco alla dance, suono molto elettronico per i Lips Incorporated e questa canzone che si chiama Funky Town, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Ma attenzione, perché a questo punto in vetta alla nostra classifica c'è Deny, una delle canzoni più ballate dell'estate 80, è quella che si chiama Monkey Chap.

0: se lo scorda più Denai, la sua capigliatura scatenata, il suo modo di muoversi e questa canzone che ci ha fatto straballare. Era intitolato Monkey Chap, il motivo per Denai che oggi abbiamo incontrato in vetta alla riparida del mese di luglio del 1980. La nostra classifica ovviamente termina qui, ma attenzione, Forever Young, niente paura, torniamo ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un'altra riparida. Non mancate all'appuntamento con 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, buone vacanze, ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real. Dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Dal 1983, Howard Jones, New Song.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e

0: disco di ora. Chris Ria, Josephine. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi al via. Oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, ha sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
14: Ok, ecco la radio in diretta.
13: Ritmo 80. Basta la parola.
14: Ciao da Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 7 luglio 2026. 188esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Claudio.

0: nascite oggi.
1: Il 7 luglio 1974 a Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia.
0: Le frasi del cinema.
2: Le motociclette sono come le donne, vanno trattate bene, vanno trattate delicatamente, vanno prese per verso loro. Buongiorno a tutti.

senta signora, se lei fa un open fly va direttamente, si attenta, va direttamente al check-in e per il booking si rivolgono allo steward. Cioè io volevo fare una vacanza, devo stare a tenda, ancora un check-in mi spa, devo andare allo steward a fare il booking e...

0: sole senza alzarti mai.
1: Dice il saggio: non esistono viaggi impossibili, basta solo un passo avanti.
2: Via, verso l'aeroporto. Low cost, un viaggio a basso costo. Partenza alle 3 di notte da Roma Ciampino con un volo a scali. Roma Ciampino, New York, New York Pechino, Pechino Oslo, Oslo Londra, Londra Roma Fiumicino, Roma Fiumicino Sharm el Sheikh. Ma scusa, ci conveniva?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Cipino cammina con la madre. A un certo punto gli fa: mamma, ma com'è nato Andrea? La madre fa: Andrea l'ha portato la cicogna. Ah, e come sono nato io? A te ti ha portato una colomba. Ah, e com'è nato Flavio? A Flavio l'ha portato il gufetto. Ah, in quel momento arrivano al supermercato, entra una signora, vede questi tre ragazzini e fa: che belli, siete fratelli? Sì, ma dei uccelli diversi.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Siamo solo noi.
6: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1986 The Blue Monkeys, It Doesn't Have to Be This.

dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Round. Dal 1988,

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: e Blondie Maria.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Good morning forever young,
13: il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: Love Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: musicale all'interno di, delle canzoni dell'estate. Grazie a tutti dallo zio Marco. Io sono quello che parla, quello che dice cose al microfono. Se volete riascoltare tutto questo, anche ritmo80.it.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Roxette, The Look. Dal 1986, New Edition.

0: dal 1985. Propaganda. Duel. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel Jack.
1: Sono le 12.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, State of Shock e Rolling Stones, Harlem Shuffle.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Calabria. Quattro persone sono state denunciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, dedicata ai controlli sul demanio marittimo e sul rispetto delle norme di sicurezza balneare. Le verifiche nei comuni di Crucoli, Strongoli e Crotone hanno portato alla scoperta di circa 350 metri quadrati di aree occupate abusivamente. Il caso più rilevante è stato accertato a Torretta di Crucoli, dove un ristorante stava realizzando senza autorizzazioni una piattaforma di 258 metri quadrati destinata ai tavoli all'aperto. Sotto sequestro anche un'area abusiva di 55 metri quadrati a Strongoli e un manufatto in legno in uno stabilimento balneare di Crotone. I comuni provvederanno ora al ripristino delle aree e al recupero degli indennizzi dovuti ai responsabili. E sempre in Calabria. Le procure della Repubblica di Reggio Calabria, Palmi e Locri hanno firmato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate per rafforzare il contrasto ai reati tributari e all'evasione fiscale. L'accordo punta a migliorare il coordinamento delle indagini, concentrando l'azione repressiva sui casi più gravi e sui contribuenti per i quali è possibile recuperare risorse a favore dell'erario. Particolare attenzione sarà riservata anche alla tassazione dei proventi illeciti. Nell'ultimo anno l'attività investigativa ha riguardato 34 imputati per narcotraffico, portando alla contestazione di circa 19 milioni di euro di imposte dovute all'esecuzione dei relativi sequestri patrimoniali. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
1: Per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della House che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su su Ritmo 80. Basilda, la Classic House.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: ready? Che facciamo?
1: Balliamo.
2: Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci pronti per un'altra puntata su Ritmo 80 di Master Check 90. La versione corta vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 19.30. Stessa cosa accade anche quest'oggi. E intanto sappiate che sto giro ascoltiamo anche un po' di musica dance, di quella giusta, della seconda metà dei 90. Cominciamo con un po' di dance pura. Arriva Blackwood con My Love For You dal 97. Welcome everybody on Master Check,
5: the sound of 90. Every day we're playing the 90s. Ciao.

School con My Love For You. Adesso arriva una di quelle che ha un po' anche spaccato le marones, perché la mandano, nonostante sia del 93, dal 93 in poi, tutte le sante stagioni nei club. Però è una di quelle canzoni, attenzione, attenzione, termine arcaico, attenzione, una di quelle tracce redivive che non potete non mandare. Arriva Robin S con Love For Love, dal 93.

0: Madonna.
1: Abbiamo chiuso con Jakarta con American Dream dal 2000.
0: Perché l'ho detto cantando? Non lo so.
1: Grazie a tutti da Cecco, abbiamo ascoltato questo giro dal 97 Blackfoot in tedesco. Seconda, Robin S con Love for Love, e per chiudere Jakarta con American Dream dal 2000. Grazie a tutti da Cecco e da Dennis Jack. State su Ritmo 80, intanto mi raccomando, ricordatevi che facciamo anche la lunga al weekend. Al weekend ci dilunghiamo. Vabbè, ciao a tutti, ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniel Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forza.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1982, Heaven 70, Let Me Go. Dal 1987, Sandra, Everlasting Love. Dal 1987, Brian Ferry, The Right Stuff.
0: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 13:01.

0: Buongiorno, Boys e Stefano Secchi, I Say Yeah.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Sono le 13:59.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Se siete sul ritmo 80 avete fatto la scelta giusta, soprattutto in questo momento, perché stanno per partire
3: i Baratissimi.
2: Che bello quando lo dice lei al posto mio, no? Noi abbiamo una signorina qua apposta che ogni volta le apriamo il microfono e ci dice questa roba, tipo i Ballatissimi. Non pensiate sia registrato, non è vero, è davvero qua la signorina. Dunque, siamo qua, Sabino Pastore, buon pomeriggio, Davide Ferrarini, di fronte a me il primo è stupendo. E di Ultranatè la storia si chiama From.

Quando partiamo in questo modo, così bello tirato, spinto, con i dischi giusti, io sono contento particolarmente. Non è merito di Ferrarini, i dischi li ho scelti io, ovviamente. Era The Superman Lovers, il disco era Starlight, ma che ve lo dico fare, il prossimo è di Shapeshifters, questa è Lola's Theme.

Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

io mi immagino in macchina mentre ascoltate questo di Eric Pritz, no? E fate di sì con la testa, in modo che se sorpassate qualcuno o se qualcuno vi sorpassa e pensa quello si sta divertendo davvero, peccato non possa buttare uno sguardo anche sul display della vostra macchina, in modo da capire che state ascoltando Ritmo 80, ma è probabile che anche l'altro ci stia ascoltando, perché molti di voi ascoltano Ritmo 80, siete sempre di più, noi siamo sempre più contenti. Questo era Eric Pritz, si chiama Call On Me, ora Molella, It's a Real World.

DJ Edge con Steffi hanno segnato anche loro un periodo dell'inizio degli anni 90, un periodo bello devo dire, non solo perché ero molto più giovane di adesso. Questa era Troppo Bella ed era Move Your Love.

C'è sempre la possibilità, se volete, di mettervi in contatto con noi. I media li conoscete tutti, no? Potete andare sui social, potete fare quello che vi pare. Se voi volete essere un po' più diretti, basta mandarci un messaggio o un vocale, che è sempre molto gradito, al 388 657 6123. Questo era Eddie Amador, House Music, ora Technotronic, Get Up Before the Night Is Over.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ok, la voce di questa che canta Let Me Be, Let Me Be, parlo di Da Blitz ovviamente, ma sotto la sentite la tastierina che continua a fare il suo lavoro in maniera ossessiva per tutto il disco, eh? Avete già ascoltato ovviamente. Il pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi, ora la Bush, Be My Lover.

0: Il disco di Tamper featuring Maya, Is It Sex or Is It Love? L'avete sentito, ve l'ha detto un paio di volte durante il brano. 1998, questa era Feel It, alla chiusura dei ballatissimi di oggi. Sabino Pastore sono io, vi saluto, domani alle 14 saremo ancora qua. Io e Davide Ferrarini, che dall'altra parte anche oggi ha suonato per voi. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984 Prince, I Would Die For You. Dal 1984, A Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. The more you live, the more you love. What's the way you say? Dal 1984.

0: disco di ora. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1988, Laval 42, To Be With You Again. Dal 1986.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: Maria Maddalena. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. Anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Si apre il confronto sulla politica agricola comune post 2027, con le regioni chiamate a trovare un'intesa sulla distribuzione dei fondi europei. Il Mezzogiorno, e in particolare la Puglia, si presenta con una linea condivisa basata su Carta di Matera e sulle richieste mirate a valorizzare la specificità dell'agricoltura mediterranea. Tra le priorità indicate dall'assessore regionale Francesco Paolicelli figurano investimenti negli invasi e nella gestione della risorsa idrica, un fondo europeo contro i rischi legati ai cambiamenti climatici, la tutela delle produzioni locali dalla concorrenza estera e il potenziamento della banda larga nelle aree rurali. L'obiettivo è garantire che le risorse europee continuino a sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno. E restiamo in Puglia. La Puglia si avvia verso un profondo cambiamento demografico. A lanciare l'allarme è il nuovo focus dell'ufficio statistico della regione, che fotografa uno scenario preoccupante da qui al 2080. Le proiezioni indicano un progressivo invecchiamento della popolazione e un drastico calo delle nuove generazioni. La fascia d'età tra 0 e 14 anni passerà infatti da oltre 444.000 residenti nel 2026 a circa 235.000 nel 2080, con una diminuzione del 47%. Già dal 2060 i giovani rappresenteranno meno del 10% della popolazione complessiva. Secondo gli esperti, il progressivo svuotamento della base giovanile e la mancanza di ricambio generazionale rischiano di incidere profondamente sul futuro economico, sociale e produttivo della regione, con una popolazione sempre più anziana e un numero crescente di persone bisognose di assistenza. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
1: Calcio: Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
3: Disco Fever.
0: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
3: Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
2: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Questa è la nostra Hit Parade, noi siamo giunti nel centro esatto degli anni 80 perché quest'oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1985. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito la nostra classifica presentandovi il disco in terza posizione. Terza posizione occupata da Denaro e la canzone è quella che si chiama Future Brain.

Si vocifera non fosse lui a cantare le sue canzoni e questo in un certo senso ha alimentato anche la sua leggenda. Era Denaro con Future Brain alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade. Vive un'altra matrice il disco che incontriamo in posizione numero 2. È sicuro che fosse lui a cantare questa canzone? Lui si chiama Baltimora e il motivo è quello intitolato Tarzan Boy.

dei più grandi successi di tutti gli anni 80 era Tarzan Boy per Baltimora, alla posizione numero 2 della Hot Parade, quella del mese di luglio del 1985. E a questo punto attenzione, Forever Young, perché siamo pronti ad ascoltare, e se volete anche a ballare, il disco in vetta alla nostra classifica. Hot Parade dominata dai Dead or Alive, il gruppo di Pete Burns, con la meravigliosa You Spin Me

0: Un disco eccezionale, devo dire assolutamente proponibile anche nelle serate contemporanee. Era Pete Burns, erano i Jethro Live con You Spin Me Round a conquistare la vetta della Hit Parade, quella del mese di luglio del 1985. La nostra classifica termina così, ma noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento assolutamente da non perdere, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto sulla radio dei Forever Young. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Dal 1980 Bonnie M, Gotta Go Home. Dal

0: Vivi.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Masterchef 90! Masterchef 90! La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Il programma, lo sai, si chiama 80 gradi. Io sono Marco Greco, questa è Ritmo 80, la radio Forever Young. E il posto giusto, vero? Per lasciarsi trasportare dai grandi successi di ieri. Sì, si parte con un pezzo che ha un ritmo.

studio noi che abbiamo iniziato a ballare il pezzo dei Ricchi e Poveri, ma questa è un'altra storia. Cambiamo scenario, ci lasciamo conquistare da sonorità esotiche e atmosfere da spiaggia. Lo sapete, Bell & Thomas, questa è

Summers, Noel. Curiosità, 1992. Molti nel 92, leggo, cercavano di capire il testo del brano senza riuscirci davvero, di questa canzone. Sì, molti l'hanno cantata anche in accenti, come dire, locali. Io so che cosa volete ascoltare. Vabbè, non lo so.

Esattamente. Va bene, andiamo avanti. No, in realtà è uno stile bellissimo questo pezzo, degli tipico tormentone degli anni 90. Con questa canzone ci salutiamo, nel senso che con Informer ci salutiamo, insomma, mi è fatto distrarre. Vabbè, ci diamo appuntamento alla prossima. Rimanete con noi di Ritmo 80 alla Radio Forever Young.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1981, Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Dal 1981, The Rolling Stones, Start Me Up. Dal 1986, Doctor and the Medics, Spirits in the Sky. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
0: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Da mezzanotte alle 4 i weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte,

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paki Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1982, è Far David, Words. Dal 1983, The Twins, Not the Loving Kind. Dal 1986, Pet Shop Boys, Paninaro.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace ed

0: They Say It's Gonna Rain e George Benson, Love for Love.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Good morning forever young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: Morning.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Faccia di culo!
1: Diligentissimo!
2: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Pronti per un'altra puntata corta di Master Check 90, quindi Master Check 45, perché poi 30, un terzo di 90. Vabbè, su Ritmo 80, un altro Master Check 90 che è preludio di tutto quello che poi vi facciamo ascoltare anche nella long version durante il weekend alle 20 e alle 21. E quindi ascoltiamo tre pezzi super mixati, super compressi, super belli, cominciando subito con Stefano Secchi featuring Orlando Johnson, e questa

Real to Real featuring the Mad Stuntman con Go Move dal 94 chiude questa puntata dove abbiamo fatto un bel saltino nell'anno 90, proprio due volte, con Stefano Secchi featuring Orlando Johnson ai Say Yeah del 90, per cominciare poi dopo dallo stesso anno 49ers, un anno prolifico in quanto a dance di un certo profilo, di una certa qualità. Infatti dopo per l'appunto abbiamo ascoltato 49ers con Touch Me, e dalla metà circa degli anni 90, 94 per l'esattezza, l'anno in cui siamo arrivati in finale e mangio sbagliato, dall'anno in cui abbiamo perso in finale Real to Real The Mad Stuntman con Go Move, grazie a tutti da Checo, da Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima su Ritmo 80. Ciao ciao, soltanto di dirvi che siamo su Ritmo 80, ma è implicito.

0: Aftercheck 90 Aftercheck con Cecco Corbasce e Daniel's Check. We'll be back.
1: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9.15.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Ritmo 80. La giornata di domani si presenterà all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni, con pochi temporali in montagna. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato e di caldo intenso. Al nord-ovest sono attesi 39-40 gradi. Anche al centro-sud giornata soleggiata, al più poco nuvolosa, qualche temporale breve di calore del pomeriggio sulle aree più interne appenniniche. Al sud temporali pomeridiani lungo l'Appennino meridionale, altrove sole, tempo soleggiato con caldo intenso in Puglia, qui temperature massime anche fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
7: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1988, suonati da Dennis Jack.
8: Si comincia alla grande con Tomorrow People, Ziggy Marley.

un'altra canzone presente nelle prime posizioni della hit parade dell'estate del 1988 con Reckless, Africa Bambaataa e UB40.

0: io sottoscrivo perché è un simbolo. Musica e vita, eccolo là. Grazie per la bella frase.
1: Festival Mar. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1988, mixata da Daniel Scheck.
2: E la canzone che sta per arrivare adesso ha un ritornello che si

0: di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1988, mixata da Daniel Schiech.
1: Continua il Festival Ma di Ritmo 80 e continua la grande. Infatti sono arrivati sul nostro palco in spiaggia proprio loro, gli Yellow.

ragazzi, c'è un signore che si è un po' lamentato perché ha detto che siete un po' troppo rumorosi. Allora, proviamo a farlo piano piano. Ragazzi, questo è il... Di più!

0: 45 giri più suonati nel jukebox di quest'estate del 1988 è sicuramente lui, con Jimmy Hop Johanna, Eddie Grant.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del...

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Passioni in valigia da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro. Batte.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Tra gli più gettonati dell'estate del 1988 c'è anche Brokerland. Loro sono gli Adventures.

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1988, suonata da Daniel's Jack.

0: degli Oscar della canzone. Sì, potrebbe essere anche la notte degli Oscar, perché questa sera li premiamo tutti. Beh, mica tutti, quelli che hanno vinto, sono quelli che hanno dei meriti.
1: Vieni al festival

0: permesso di parlarvi dell'ormai famosissima festa in spiaggia.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate dei

contesto internazionale, ma non dobbiamo dimenticarci di essere in Italia con una manifestazione italiana. Ecco perché il nostro jukebox adesso si sposta sulle canzoni italiane. Steve Rogers Band!

punto di decretare il numero uno assoluto dell'estate del 1988 con Jimmy Five, Jovanotti.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Checco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Fermo il cappuccio.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Light Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Sorridi ogni giorno. Sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura? È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Night Craze. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Just keep on doing what you're doing to me.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Light Case.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
3: Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, ping, boom, chak, ping.